0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 3 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA.

0: ring. Young Music, Young People. Radio Club.
1: Sigala, We Got Love.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 851 2371.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave. Esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro, in amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone, la giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente, e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Fushi. Deep End.

0: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Lab Rewind. Celestial. Blackbird.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 2 agosto 2026 è il giorno numero 214 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:27. I santi del giorno sono Santo Stefano I e Sant'Eusebio di Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 agosto del 1934 Adolf Hitler accentra nelle sue mani tutti i poteri dello Stato, si autoproclama quindi Führer, ossia capo carismatico della Germania nazista. E alle 10:25 del 2 agosto 1980 una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. La strage gettò nella costernazione tutto il paese, aggiungendosi al lungo elenco di episodi analoghi contrassegnato come strategia della tensione. Nel 1990 100.000 uomini e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait, su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Prende così il via la prima guerra del Golfo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 agosto del 1998 Marco Pantani, grande e sfortunato campione italiano, dopo il Giro d'Italia vince anche la 85esima edizione del Tour de France. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 agosto del 1971 Lucio Battisti è ai vertici delle classifiche con Pensieri e parole. Nel 1975 Claudia Mori è prima in classifica con Buonasera dottore. E nel 2013 Jovanotti è tra gli artisti più presenti in radio con Estate. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Corrado Mantoni, nato a Roma il 2 agosto 1924 e qui scomparso l'8 giugno 1999. È stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della RAI e decano dei conduttori. Compie oggi 53 anni Bugo, tra i veterani del cantautorato indie. 48 candeline sulla torta di Maccio Capatonda, comico, attore, sceneggiatore e regista italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Il vaso vale per ciò che può contenere.
1: Tra poco su Radio Club.
2: Miley Cyrus, Edge of Midnight.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 8 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Gianni Bella, questo amore non si tocca.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'annuncio del presidente americano Donald Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran, sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. Ritiro l'attacco su richiesta di Teheran e altri paesi, ha detto il tycoon, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Nelle scorse ore, secondo il Wall Street Journal, Trump aveva ordinato un nuovo attacco all'Iran che avrebbe potuto avere inizio già questo fine settimana. Teheran aveva risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani.
1: Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato, 13 morti. Tra le vittime, secondo quanto dichiarato dal Ministero dei Trasporti peruviano, figurano 7 cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 54 anni. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto e dell'incendio che si è scatenato successivamente. Oltre agli italiani sono morti anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo.
2: Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti sale a 26, in 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita, per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro, il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Lo Stato c'è, ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza. Terremoto.
1: L'emergenza Ceuta sarà invece affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta.
2: Un emendamento alla DDL sicurezza per vietare il burka a scuola, lo ha ribadito il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, aggiungendo anche nuove iniziative sul fronte dell'integrazione. Corsi di lingua italiana per i genitori degli studenti stranieri ed un'assise nazionale a novembre. Il PD parla di propaganda, la CGIL si dice preoccupata per la cornice securitaria del ragionamento alla base del provvedimento.
1: Lo sport è incredibile, vittoria dell'Italia del basket nella semifinale degli europei Under 18, sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia. Davanti al pubblico di Trento, la squadra di coach Sodini

0: rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo, miglior realizzatore di squadra a quota 22 punti. Oggi gli azzurri affronteranno la Slovenia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club.
6: James Blunt, Stay the Night.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Lab Rewind.
2: Hugel, Topic, Arash, I Adore You.

0: Radio Club, Young Music, Young People, FM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Ripartono i lavori nel cantiere della variante alla statale 27 del Gran San Bernardo, tra Etrule e Saint-Ouen. Dopo la sospensione temporanea scattata a seguito dell'ispezione dello scorso 16 luglio, ANAS ha comunicato in questi giorni la revoca del provvedimento. Le lavorazioni sono riprese su tutti i fronti dopo il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza a seguito di un'operazione di accertamento disposta dal questore di Aosta Angela Cannavale e coordinata dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Torino, che ha visto l'impiego di 101 uomini tra forze dell'ordine e ispettorato del lavoro. I controlli hanno portato all'identificazione di 78 operai e alla verifica di 101 mezzi di 32 ditte appaltatrici, con l'obiettivo di accertare il rispetto delle norme ambientali, di sicurezza e la regolarità dei contratti per prevenire infiltrazioni mafiose. Controlli normali e fondamentali allo stesso tempo per cantieri di simile portata, presidiati dal protocollo di legalità siglato nel 2024. L'infrastruttura da 145 milioni di euro, guidata da un commissario straordinario, prevede 4 km di tracciato per liberare i centri abitati dal traffico. Una storia complessa per questo cantiere, iniziata nel 2008 e bloccata a lungo da contenziosi e fallimenti prima del riavvio nel 2023.
3: Ed ora parliamo di siccità e alpeggi. In Valle d'Aosta sta aprendo nuove criticità proprio negli alpeggi, dove la riduzione dei foraggi e il calo delle sorgenti stanno mettendo in difficoltà molte aziende zootecniche. In diverse zone la disponibilità d'acqua non è più sufficiente a sostenere le mandrie per tutta la stagione e gli allevatori sono costretti ad anticipare la demonticazione di oltre 10 giorni rispetto alla media degli ultimi anni. E secondo le prime stime la produzione lattiera potrebbe diminuire fino al 30%, con effetti diretti sulla trasformazione in quota e sulla tenuta economica delle attività montane. La regione mantiene attivo il monitoraggio e sta valutando interventi di supporto per garantire continuità alle aziende in un'estate che conferma la vulnerabilità degli alpeggi ai cambiamenti climatici.
4: La navetta Parkour Plus Moulin sarà attiva tutti i giorni dal lunedì prossimo 3 agosto a martedì 25 agosto. La navetta che collega il lago Lexer alla diga di Plus Moulin a Biona sarà attiva tutti i giorni. Il servizio con mezzi da 30 posti sarà operativo nella fascia oraria tra le 9 e le 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Le corse passeranno ogni mezz'ora nel periodo di picco di Ferragosto dal 13 al 17 e ogni ora negli altri giorni. Non è necessario alla prenotazione, si sale secondo la disponibilità dei posti ed è consentito l'accesso anche agli animali domestici. L'iniziativa, promossa dal progetto Interreg Alcotra, punta a limitare il traffico privato per tutelare l'ambiente montano.
0: FM News.
5: Michael Gray, The Weeknd.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 9:01.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave. Esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro. In amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone, la giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club, Radio Club.
3: G-Eazy, Breakdown.
4: I got big plans, but none of them feel like mine.
5: Yeah.
4: And I miss days where I used to feel like me.
5: You know.
4: Cause I've been trapped in all the freedom, throw my heart up at the ceiling. I take another drink so I can kill the voice of reason. I got big plans, but none of them feel like mine.
5: You know.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind.
3: Teddy Swims, Guilty. I've had

0: in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali.
1: Hanno tra i 18 e i 58 anni le 7 vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Morti anche 2 tedeschi e 2 spagnoli. Le altre 2 vittime erano membri dell'equipaggio, entrambi peruviani. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo.
0: Dramma a Brugherio nel Monzese: un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta.
1: Era stata spintonata e picchiata da diversi ragazzini che l'avevano presa a calci e pugni a tal punto da provocarle fratture al volto e al naso. Poi aveva denunciato tutto sui social. Ora Giuditta Delia, 26enne della provincia di Bari, denuncia un'altra aggressione, sempre nella zona del Parco Rossani. Mi hanno cerchiato e urlato che me lo meritavo. Una donna di 31 anni intanto è finita agli arresti domiciliari perché ritenuta facente parte del gruppo che ha picchiato Delia.
0: L'emergenza migranti a Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere anti-migranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta.
1: Il calcio amichevole tra campioni del mondo in panchina. Ieri la Lazio di Gattuso ha superato 6-3 l'Avellino di Nesta. L'Inter ha battuto ai rigori il City 1-1 al 90esimo. La Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Real Madrid di Mourinho, mentre la Roma è stata sconfitta 4-1 dal Cardiff City. Doppia vittoria per il Bologna, pareggio per Udinese e Frosinone, mentre ha perso il Venezia. In serata il Genoa ha battuto il Leicester 1-0.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
2: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
4: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: FM News.
1: La giornata parte con cielo parzialmente soleggiato e caldo moderato, con le nubi alte del mattino che creano una luce morbida, mentre nel pomeriggio aumenta la nuvolosità ma senza fenomeni, e la sera resta coperta ma stabile, con un clima gradevole, e le nubi del pomeriggio regalano riflessi dorati perfetti per chi ama fotografare la valle.
2: Radio Club.
3: Dennis Lloyd, Nevermind.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Sono le 10 in punto.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Club Rewind.
3: Dohi, anxiety.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 cittadini italiani. La notizia della morte dei componenti di due famiglie di nostri connazionali è stata confermata nella tarda serata di ieri dalla Farnesina, spiegando che l'ambasciata italiana a Lima si è subito messa in contatto con le autorità peruviane e segue da vicino le operazioni.

0: in occasione dell'anniversario della strage della stazione di Bologna.
1: In Medio Oriente è annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump ha annunciato di aver acconsentito a fermare la nuova offensiva, a patto che si raggiunga subito un accordo. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato il compromesso formulato dai mediatori qatarioti e dagli Stati Uniti.
0: Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica, il generale Alexander Shaiko, si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte ed altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Intanto gli attacchi ucraini su alcune regioni della Russia hanno causato nelle ultime ore la morte di 2 persone a Saratov.
1: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Su 27 città monitorate, secondo il Ministero della Salute, per 23 permane l'allerta massima di attenzione. In arancione solo 3 città, Ancona, Bari e Messina. L'aria è respirabile solo a Reggio Calabria, unica col bollino giallo. E domani Bari si aggiungerà alla lista delle città in rosso. La siccità intanto minaccia l'agricoltura, col Diretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
5: El Pagante e Fabio Rovazzi. Maranza.

0: FM News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Ripartono i lavori nel cantiere della variante alla statale 27 del Gran San Bernardo, tra Etrulo e Saint-Ouen. Dopo la sospensione temporanea scattata a seguito dell'ispezione dello scorso 16 luglio, ANAS ha comunicato in questi giorni la revoca del provvedimento. Le lavorazioni sono riprese su tutti i fronti dopo il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza a seguito di un'operazione di accertamento disposta dal questore di Aosta Angela Cannavale e coordinata dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Torino, che ha visto l'impiego di 101 uomini tra forze dell'ordine e ispettorato del lavoro. I controlli hanno portato all'identificazione di 78 operai e alla verifica di 101 mezzi di 32 ditte appaltatrici, con l'obiettivo di accertare il rispetto delle norme ambientali, di sicurezza e la regolarità dei contratti per prevenire infiltrazioni mafiose. Controlli normali e fondamentali allo stesso tempo per cantieri di simile portata, presidiati dal protocollo di legalità siglato nel 2024. L'infrastruttura da 145 milioni di euro, guidata da un commissario straordinario, prevede 4 km di tracciato per liberare i centri abitati dal traffico. Una storia complessa per questo cantiere, iniziata nel 2008 e bloccata a lungo da contenziosi e fallimenti prima del riavvio nel 2023.
3: Ed ora parliamo di siccità e alpeggi. In Valle d'Aosta sta aprendo nuove criticità proprio negli alpeggi, dove la riduzione dei foraggi e il calo delle sorgenti stanno mettendo in difficoltà molte aziende zootecniche. In diverse zone la disponibilità d'acqua non è più sufficiente a sostenere le mandrie per tutta la stagione e gli allevatori sono costretti ad anticipare la demonticazione di oltre 10 giorni rispetto alla media degli ultimi anni. E secondo le prime stime la produzione lattiera potrebbe diminuire fino al 30%, con effetti diretti sulla trasformazione in quota e sulla tenuta economica delle attività montane. La regione mantiene attivo il monitoraggio e sta valutando interventi di supporto per garantire continuità alle aziende in un'estate che conferma la vulnerabilità degli alpeggi ai cambiamenti climatici.
4: La navetta Parkour Plus Moulin sarà attiva tutti i giorni dal lunedì prossimo 3 agosto a martedì 25 agosto. La navetta che collega il lago Lexer alla diga di Plus Moulin a Biona sarà attiva tutti i giorni. Il servizio con mezzi da 30 posti sarà operativo nella fascia oraria tra le 9 e le 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Le corse passeranno ogni mezz'ora nel periodo di picco di Ferragosto dal 13 al 17 e ogni ora negli altri giorni. Non è necessaria la prenotazione, si sale secondo la disponibilità dei posti ed è consentito l'accesso anche agli animali domestici. L'iniziativa, promossa dal progetto Interreg Alcotra, punta a limitare il traffico privato per tutelare l'ambiente montano.
0: FM News. Club Rewind.
5: Calvin Harris, Smoke the Pain Away.
6: I smoke-

0: La playlist che cercavi su Radio Club.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto. CIDAC!
2: Radio Club, Radio Club.
3: Dua Lipa, Don't Start Now.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Bologna ricorda le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980. Dopo 46 anni i processi sono tutti conclusi, le ultime sentenze sono arrivate nei mesi scorsi, ma la ferita resta aperta e la città non dimentica e in occasione dell'anniversario torna a riunirsi nella piazza della stazione. Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella.
1: Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 cittadini italiani. La notizia della morte dei componenti di due famiglie di nostri connazionali è stata confermata nella tarda serata di ieri dalla Farnesina, spiegando che l'ambasciata italiana a Lima si è subito messa in contatto con le autorità peruviane e segue da vicino le operazioni.
2: Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il padre, Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. La vicenda di Mattia aveva profondamente colpito l'opinione pubblica trentina e nazionale.
1: Medio Oriente ha annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump ha annunciato di aver consentito a fermare la nuova offensiva a patto che si raggiunga subito un accordo. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato il compromesso formulato dai mediatori qatarioti e dagli Stati Uniti.
2: Tre persone sono state uccise ed altre sette sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri nei pressi di un ristorante nel sud dell'Idaho, lo ha dichiarato un portavoce della città di Twin Falls. Al momento della sparatoria centinaia di persone erano presenti nella zona. La polizia è intervenuta sul luogo della sparatoria, ha trovato il corpo del presunto aggressore in un'area vicino al ristorante. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto avvenuto e determinare il movente dell'aggressore.
1: Il calcio inizia l'anno del centenario del Napoli. Ieri è stata la celebrazione della gente con un immenso corteo che ha sfilato per le strade. A Piazza del Plebiscito ha allestito il palco dal quale è intervenuto anche il nuovo mister Massimiliano Allegri. Sentiamolo.
3: La cosa che posso assolutamente promettere è grande professionalità, grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi.
4: E vincere!
5: Si è sentita una voce precisa.
3: E quindi è iniziata la stagione, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, speriamo uno, due, tre, non si sa.
2: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
0: FM News.
6: La selezione musicale è curata da
7: DJ Ritmo The Track.
8: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
9: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC, CIDAC.
2: Radio Club. People just wanna have fun.
3: Sfera e basta. Italiano anthem.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Radio Club. Radio Club.
10: Promised Land. Style Council.

0: FM News.
1: La giornata parte con cielo parzialmente soleggiato e caldo moderato, con le nubi alte del mattino che creano una luce morbida, mentre nel pomeriggio aumenta la nuvolosità ma senza fenomeni, e la sera resta coperta ma stabile, con un clima gradevole, e le nubi del pomeriggio regalano riflessi dorati perfetti per chi ama fotografare la valle.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Elodie y Marrakech. Margarita.

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
1: È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi.
2: Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole.

0: Finora sono state sfollate circa 300 persone.
1: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
0: Economia in chiusura, le ferie estive pesano sempre di più sul portafoglio degli italiani. Secondo l'elaborazione del Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, per una famiglia tipo, 7 giorni di vacanze estive per 2 adulti e un bambino costano in media 2.325 euro, una spesa che incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo si aggiunge l'effetto inflazione, stimato al 3%, e l'eventuale ricorso alla rateizzazione del soggiorno, che può comportare una maggiorazione fino al 20% tra interessi e commissioni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
6: Gali vs. Oak e Emi Miu. Don't stop casa mia.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Thomas Jack Rivers.

0: News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Ripartono i lavori nel cantiere della variante alla statale 27 del Gran San Bernardo, tra Etrulo e Saint-Ouen. Dopo la sospensione temporanea scattata a seguito dell'ispezione dello scorso 16 luglio, ANAS ha comunicato in questi giorni la revoca del provvedimento. Le lavorazioni sono riprese su tutti i fronti dopo il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza a seguito di un'operazione di accertamento disposta dal questore di Aosta Angela Cannavale e coordinata dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Torino, che ha visto l'impiego di 101 uomini tra forze dell'ordine e ispettorato del lavoro. I controlli hanno portato all'identificazione di 78 operai e alla verifica di 101 mezzi di 32 ditte appaltatrici, con l'obiettivo di accertare il rispetto delle norme ambientali, di sicurezza e la regolarità dei contratti per prevenire infiltrazioni mafiose. Controlli normali e fondamentali allo stesso tempo per cantieri di simile portata, presidiati dal protocollo di legalità siglato nel 2024. L'infrastruttura da 145 milioni di euro, guidata da un commissario straordinario, prevede 4 km di tracciato per liberare i centri abitati dal traffico. Una storia complessa per questo cantiere, iniziata nel 2008 e bloccata a lungo da contenziosi e fallimenti prima del riavvio nel 2023.
3: Ed ora parliamo di siccità e alpeggi. In Valle d'Aosta sta aprendo nuove criticità proprio negli alpeggi, dove la riduzione dei foraggi e il calo delle sorgenti stanno mettendo in difficoltà molte aziende zootecniche. In diverse zone la disponibilità d'acqua non è più sufficiente a sostenere le mandrie per tutta la stagione e gli allevatori sono costretti ad anticipare la demonticazione di oltre 10 giorni rispetto alla media degli ultimi anni. E secondo le prime stime la produzione lattiera potrebbe diminuire fino al 30%, con effetti diretti sulla trasformazione in quota e sulla tenuta economica delle attività montane. La regione mantiene attivo il monitoraggio e sta valutando interventi di supporto per garantire continuità alle aziende in un'estate che conferma la vulnerabilità degli alpeggi ai cambiamenti climatici.
4: La navetta Parkour Plus Moulin sarà attiva tutti i giorni dal lunedì prossimo 3 agosto a martedì 25 agosto. La navetta che collega il lago Lexer alla diga di Plus Moulin a Biona sarà attiva tutti i giorni. Il servizio con mezzi da 30 posti sarà operativo nella fascia oraria tra le 9 e le 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Le corse passeranno ogni mezz'ora nel periodo di picco di Ferragosto dal 13 al 17 e ogni ora negli altri giorni. Non è necessario alla prenotazione, si sale secondo la disponibilità dei posti ed è consentito l'accesso anche agli animali domestici. L'iniziativa, promossa dal progetto Interreg Alcotra, punta a limitare il traffico privato per tutelare l'ambiente montano.
0: FM News.
5: Quatre cantons de Suisse romande, le Valais, Fribourg, Vaud et le Jura ont lancé le 12 mai dernier patoisromand.ch, une plateforme numérique intercantonale dédiée à la sauvegarde des patois romands. Le contexte est urgent. Reconnu en 2018 comme langue minoritaire en Suisse, ces idiomes issus du franco-provençal et du franc-comtois sont aujourd'hui considérés comme menacés d'extinction, faute de transmission entre les générations et d'un nombre suffisant de locuteurs. La plateforme a été élaborée en 2 ans par un groupe de travail réunissant des services culturels cantonaux, des spécialistes et des patoisans, avec le soutien financier de l'Office fédéral de la culture. Elle s'articule en 3 volets. Le premier, consacré à la sensibilisation, donne accès à des centaines de ressources souvent inédites, des textes, des archives sonores, des documents audiovisuels, collectés en collaboration avec des institutions comme les archives de l'État du Valais et la médiathèque Valais-Martigny. Le deuxième volet propose un dispositif d'apprentissage en ligne structuré en 11 modules thématiques pour chaque patois. Le troisième met en lumière les usages actuels en signalant événements, publications et projets artistiques des communautés parlantes. Cette initiative suisse rejoint un outil similaire déjà actif depuis plus de 10 ans en Vallée d'Ost. Le portail patoisvda.org, géré par le guichet linguistique Lognalei de la région autonome Vallée d'Ost depuis 2011. L'objectif est le même. Valoriser le franco-provençal avec un dictionnaire audio multilingue distinguant les 41 variantes locales, du matériel pédagogique et un répertoire de textes littéraires et populaires. Ces derniers mois, le portail s'est enrichi. À l'été 2024, plus de 1200 mots issus de l'Atlas des patois valdôtains ont été intégrés au dictionnaire en ligne, fruit de recherches entamées dans les années 1970. En juillet 2025, l'Odillon Patois a proposé une rubrique pour débutants avec 10 leçons mensuelles sur la vie quotidienne. Et en octobre, en collaboration avec la RAI Vallée d'Ost, l'Archon di Mo a été lancé, une rubrique dédiée aux termes les plus rares et précieux du franco-provençal valdôtain.
0: Radio Club, Young Music, Young People. Tiësto, can you dance?
6: As we dance to a beat that seems out of time, to the one you feel in the metronome of your mind. Does it offend you

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Come.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: È stata confermata dalla Farnesina l'identità delle 7 vittime italiane decedute nello schianto aereo avvenuto in Perù. Si tratta di 2 famiglie residenti a Monza e Sarigno. Tra le vittime italiane il partner di Deloitte, Paolo Gianturco. È una tragedia immensa, ha dichiarato l'amministratore delegato di Deloitte, Fabio Pompei, all'agenzia di stampa ANSA. Tra le vittime straniere, 2 tedeschi, 2 spagnoli e i 2 piloti peruviani.
1: Mentre si scava ancora tra le macerie per ritrovare i 3 dispersi, ci sono 3 persone indagate per il crollo della palazzina di Rione Pistunina a Messina. La procura della città dello Stretto ha notificato gli avvisi di garanzia con invito a comparire 2 imprenditori e un ingegnere. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo.
0: Notte tranquilla ai campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico, iniziato venerdì con il terremoto di 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo, ha dunque concesso un po' di respiro. Proseguono in queste ore intanto le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
1: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
0: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha deciso di annullare l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
1: Il calcio, giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità e il corteo, la cerimonia si è svolta in Piazza del Plebiscito tra protagonisti azzurri del passato e del presente. Prendendo la parola, il presidente De Laurentiis ha detto: il Napoli non è mai stato così apprezzato in Italia e a livello internazionale. Sentiamolo.
2: Con entusiasmo, però, io guardo al nostro futuro, nel quale vedo che cosa? Un Napoli ancora più bello, più forte e

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Oggi in casa Juve il Colombo Nidday. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al Jay Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter, compreso di firme e ufficialità, in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. La Juventus ha trovato un'intesa economica con il PSG per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ora si attende l'ufficialità. La Fiorentina è sempre più vicina a João Mario della Juventus. Per l'esterno portoghese si va verso un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli sta invece perfezionando la cessione del terzino sinistro Miguel Gutierrez al Leverkusen. Costo dell'operazione 30 milioni di euro. Dialoghi avanzati tra Atalanta e Parma per l'attaccante El Bilal Touré. Il 24enne non è stato convocato da Maurizio Sarri per l'amichevole in programma domani contro il Feyenoord per ragioni di mercato. La trattativa col Parma è ben avviata sulla base di un prestito che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze della salvezza del club. E per l'attacco il Parma prosegue i dialoghi con il Tigre per l'attaccante argentino David Romero, 23 anni. Luka Modric sbarca a Perth, dove si trova il Milan per la tournée estiva. Il numero 14 è pronto per iniziare la seconda stagione in rossonero, quella che dovrebbe essere l'ultima della sua carriera. Festa in Australia per l'arrivo del croato, tanti tifosi ad accoglierlo. Passiamo al campo, proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi sono 6 le formazioni italiane in campo. Alle 16 il Torino affronta il Burnley. Test anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli. Impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma. Gianluigi Buffon torna a parlare della nazionale. L'ex capo delegazione degli Azzurri ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport commentando il ritorno di Roberto Mancini come CT. Tecnicamente è la scelta giusta, anche se io avrei scelto Conte, ha detto l'ex portiere, che ha poi rivelato: sono stato contattato da Maldini e Leonardo per un ruolo in FIGC. Il loro entusiasmo mi ha fatto vacillare. Siamo al nuoto, terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle 3 medaglie conquistate finora. L'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Nei preliminari del mattino le azzurre del team Free si sono qualificate per la finale col terzo punteggio. Soltanto Russia e Spagna hanno fatto meglio. Finale prevista domani alle 16. Nel pomeriggio di oggi invece occhi puntati ancora una volta su Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che dopo il bronzo nel duo libero misto si giocheranno un posto sul podio anche nella finale del duo tecnico misto a partire dalle 16. Tennis, 3 italiani inaugurano oggi il Canadian Open. Nel Masters 1000 maschile di Montreal toccherà Matteo Berrettini al primo incontro ufficiale dopo Wimbledon. Affronterà l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. Nel WTA 1000 di Toronto spazio invece Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Florida, featuring Kesha, Right Round.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Una domenica dalla redazione.
4: In primo piano la tragedia in Perù, dove un piccolo aereo turistico diretto alle linee di Nazca è precipitato causando 13 vittime. Tra i morti ci sono 7 cittadini italiani appartenenti a due famiglie della provincia di Monza e Brianza, a bordo anche due turisti tedeschi, due spagnoli e due membri dell'equipaggio peruviano. La Farnesina segue il caso, mentre il governo italiano ha espresso cordoglio. Sono in corso le indagini per accertare le cause dello schianto.
3: L'emergenza migranti a Ceuta. Secondo il governo spagnolo, la situazione è ormai quasi tornata alla normalità e oltre 73.000 persone sono rientrate in Marocco. Resta però pesantissimo il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti. Intanto l'Italia porterà martedì al Consiglio UE dei Ministri dell'Interno la proposta di nuovi hub per migranti sul modello Albania. La Premier Giorgia Meloni rivendica una linea che afferma è condivisa da un numero crescente di paesi europei.
4: E dal Vaticano, dopo l'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, auspicando soluzioni fondate sulla pace, sulla stabilità e sulla giustizia per i migranti. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello a pregare.
5: Perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
3: Bologna ricorda oggi le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980, nel 46esimo anniversario dell'attentato alla stazione. Migliaia di persone hanno preso parte alle commemorazioni e al tradizionale corteo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato che quella ferita resta impressa nella coscienza del paese e rilanciato l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari anche dalla Premier Meloni.
4: La cronaca: omicidio questa mattina a Montese, sull'Appennino modenese. Un uomo di 30 anni, Daouda Sangare, originario della Costa d'Avorio, è stato ucciso a coltellate al termine di una lite in un'abitazione del centro. Un uomo è stato fermato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti il 118 e la scientifica. Indagini in corso per chiarire il movente e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
3: Veniamo allo sport. Terza medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi, dopo l'oro nel team event dei tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico. Arriva il bronzo nel duo libero misto conquistato da Pelati e Lucrezia Ruggero. Oggi gli azzurri tornano in gara con le finali del duo tecnico misto e del sincro misto dal trampolino da 3 metri, oltre alla finale del trampolino femminile da 1 metro.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: FM News.
6: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Lab Rewind.
3: Rita Ora. Ask and you shall

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Gran Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC, CIDAC.
2: FM News.
3: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
4: Ripartono i lavori nel cantiere della variante alla statale 27 del Gran San Bernardo, tra Etrulo e Saint-Ouen. Dopo la sospensione temporanea scattata a seguito dell'ispezione dello scorso 16 luglio, ANAS ha comunicato in questi giorni la revoca del provvedimento. Le lavorazioni sono riprese su tutti i fronti dopo il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza a seguito di un'operazione di accertamento disposta dal questore di Aosta Angela Cannavale e coordinata dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Torino, che ha visto l'impiego di 101 uomini tra forze dell'ordine e ispettorato del lavoro. I controlli hanno portato all'identificazione di 78 operai e alla verifica di 101 mezzi di 32 ditte appaltatrici, con l'obiettivo di accertare il rispetto delle norme ambientali, di sicurezza e la regolarità dei contratti per prevenire infiltrazioni mafiose. Controlli normali e fondamentali allo stesso tempo per cantieri di simile portata, presidiati dal protocollo di legalità siglato nel 2024. L'infrastruttura da 145 milioni di euro, guidata da un commissario straordinario, prevede 4 km di tracciato per liberare i centri abitati dal traffico. Una storia complessa per questo cantiere, iniziata nel 2008 e bloccata a lungo da contenziosi e fallimenti prima del riavvio nel 2023.
5: Ed ora parliamo di siccità e alpeggi. In Valle d'Aosta sta aprendo nuove criticità proprio negli alpeggi, dove la riduzione dei foraggi e il calo delle sorgenti stanno mettendo in difficoltà molte aziende zootecniche. In diverse zone la disponibilità d'acqua non è più sufficiente a sostenere le mandrie per tutta la stagione e gli allevatori sono costretti ad anticipare la demonticazione di oltre 10 giorni rispetto alla media degli ultimi anni. E secondo le prime stime la produzione lattiera potrebbe diminuire fino al 30%, con effetti diretti sulla trasformazione in quota e sulla tenuta economica delle attività montane. La regione mantiene attivo il monitoraggio e sta valutando interventi di supporto per garantire continuità alle aziende in un'estate che conferma la vulnerabilità degli alpeggi ai cambiamenti climatici.
6: La navetta Parcours Plus Moulin sarà attiva tutti i giorni dal lunedì prossimo 3 agosto a martedì 25 agosto. La navetta che collega il lago Lexer alla diga di Plus Moulin a Biona sarà attiva tutti i giorni. Il servizio con mezzi da 30 posti sarà operativo nella fascia oraria tra le 9 e le 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Le corse passeranno ogni mezz'ora nel periodo di picco di Ferragosto dal 13 al 17 e ogni ora negli altri giorni. Non è necessaria la prenotazione, si sale secondo la disponibilità dei posti ed è consentito l'accesso anche agli animali domestici. L'iniziativa, promossa dal progetto Interreg Alcotra, punta a limitare il traffico privato per tutelare l'ambiente montano.
2: FM News. Radio Club. Radio Club.
7: Pink. Can we pretend? I remember.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. The Weeknd, In Your Eyes.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: Aha. The sun always shines.

0: RM News.
1: Buona domenica dalla redazione.
2: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico su

0: Preso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morte almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
0: Meteo: l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
1: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Kolomouani è tornato a Torino nelle prossime ore e diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
0: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
2: La tua colonna sonora è Radio Club.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Radio Club.
10: Imagine Dragons, Zero.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 16 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
1: FM News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato a largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha parlato di una conferma del contributo italiano alla sicurezza del Mediterraneo. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina mentre gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
2: E di 13 morti, tra cui 7 italiani, il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù durante un volo turistico diretto alle linee di Nazca. Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco. Tra le vittime anche 2 cittadini spagnoli, 2 tedeschi, il pilota e una guida turistica. La Farnesina e l'ambasciata italiana a Lima sono al lavoro con le autorità peruviane per chiarire la dinamica dello schianto. La premier Meloni ha espresso il cordoglio del governo e la vicinanza alle famiglie delle vittime.
3: E l'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus che collega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
2: Dopo la recita dell'Angelus, Papa Leone ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, affidando la protezione di Nostra Signora dell'Africa all'auspicio che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello a pregare perché nel mondo cessino le guerre e prevalgano il dialogo, la diplomazia e la ricerca della pace.
3: La cronaca nel Vicentino, un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo insieme al suo cavallo lungo il percorso dei trinceroni di Campolongo nel comune di Valbrenta. Secondo una prima ricostruzione l'animale avrebbe perso l'equilibrio e il cavaliere nel tentativo di salvarlo sarebbe scivolato per circa 300 metri. Nell'incidente è morto anche il cavallo. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso e i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Meteo e viabilità. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 con temperature fino a 41 gradi, afa intensa e notti tropicali. Il caldo accompagna il primo grande esodo di agosto, è giornata da bollino nero sulle autostrade, con traffico molto intenso e milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm on the Track.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
6: Alesso and Katy Perry, When I'm Gone. When

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto. CIDA!
2: Radio Club. Radio Club.
3: Alice DJ. Better Off Alone.

0: fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 16 e 59 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music Fashion Film, questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato lato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica, sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo, che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
3: Radio Club.
4: The Blackhearts. I love rock and roll.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Club Rewind.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, paura in Grecia dove due elicotteri antincendio si sono scontrati durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo a ovest di Atene. Due piloti sono stati recuperati vivi, mentre risultano ancora dispersi i membri del secondo equipaggio. Intanto i roghi continuano ad avanzare e le autorità hanno disposto nuove evacuazioni nelle aree più a rischio.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
2: E proseguono le indagini sul disastro aereo avvenuto in Perù, dove un piccolo velivolo turistico diretto alle linee di Nazca è precipitato causando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani appartenenti a due famiglie di amici della Brianza. Le autorità peruviane stanno accertando le cause dello schianto e non escludono un ruolo determinante del maltempo, con forti raffiche di vento e visibilità ridotta che nelle stesse ore avevano già costretto altri voli turistici a rientrare. Intanto il governo di Lima valuta la sospensione temporanea delle operazioni dell'aeroporto di Pisco, da cui era decollato il velivolo.
1: La cronaca: proseguono le ricerche dei 3 dispersi tra le macerie della palazzina crollata nel rione Pistunina a Messina. I soccorritori sono al lavoro per ritrovare Santino Magazzù, Sara Leone e il collaboratore domestico. Intanto la procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati, tra cui 2 imprenditori e un ingegnere, con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Finora il bilancio è di 3 vittime, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del crollo.
2: E Bologna ha ricordato oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980 nel 46esimo anniversario dell'attentato alla stazione. Durante le commemorazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. La Premier Giorgia Meloni ha rinnovato la vicinanza del governo ai familiari delle vittime, mentre l'Associazione dei Familiari e il Sindaco Matteo Lepore hanno richiamato le sentenze che attribuiscono la matrice neofascista della strage, chiedendo di proseguire il percorso di piena verità e memoria.
1: Veniamo allo sport. Prosegue il mercato di Serie A e Randall Kolo Muani è tornato a Torino e si prepara a vestire nuovamente la maglia della Juventus. Ufficiale anche il nuovo acquisto della Roma, che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulirakis. Sul fronte del calcio giocato, spazio al

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 18 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
1: FM News.
2: Buona domenica e buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Farnesina ha confermato l'identità dei 7 italiani morti nel tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. Le vittime appartenevano a due famiglie residenti tra Monza e Seregno. Le autorità peruviane proseguono le indagini sulle cause dello schianto. Tra le ipotesi principali c'è quella delle avverse condizioni meteo con forti venti che avrebbero compromesso la sicurezza del volo.
2: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Sul fronte della guerra proseguono gli attacchi tra Mosca e Kiev, 5 morti e 19 feriti in un'esplosione a Mosca, mentre la Russia accusa l'Ucraina di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
3: E dopo la recita dell'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, auspicando soluzioni fondate sulla pace, sulla stabilità e sulla giustizia per i migranti. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello alla comunità internazionale affinché cessino le guerre e prevalgano il dialogo e la diplomazia, invitando tutti i fedeli a continuare a pregare per la pace.
2: La cronaca: un uomo di 30 anni originario della Costa d'Avorio è stato ucciso a coltellate al termine di una lite scoppiata all'interno di un'abitazione montese sull'Appennino modenese. La vittima, che da circa un mese aveva raggiunto la moglie in Italia, è morta nonostante i soccorsi. Un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e il movente dell'omicidio.
3: E proseguono gli interventi dopo il terremoto ai Campi Flegrei vicino Napoli. I vigili del fuoco hanno effettuato 86 interventi, mentre oltre 130 richieste sono ancora in attesa. Dichiarati inagibili 10 edifici e 7 attività commerciali, con 144 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato la conclusione dello sciame sismico, mentre migliorano le condizioni dei 5 feriti ricoverati, ripresentando, seppur con traffico ridotto, l'attività del porto di Pozzuoli.
2: Lo sport: arriva la quarta medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Un altro risultato prestigioso che arricchisce il medagliere azzurro nella rassegna continentale.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: Everything But the Girl. Missing.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2 euro.

0: 9,49.
1: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
0: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
1: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto. Cida, cida!
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: Radio Club.

0: RTM News.
1: Parliamo ora della lotta all'antibiotico resistenza. L'azienda USL avvia una nuova borsa di studio dedicata all'antimicrobial stewardship, rivolta a giovani farmacisti. L'obiettivo è migliorare il monitoraggio e l'uso appropriato degli antibiotici negli ospedali, rafforzando prevenzione e sicurezza delle cure. La borsa dura 6 mesi, vale 15.000 euro e le domande sono aperte fino al 5 agosto sul sito dell'USL.
2: Parliamo ora delle liste d'attesa in Valle d'Aosta. Da oggi i cittadini possono contare su un numero gratuito dell'Associazione Luca Coscioni per far valere il diritto a ottenere visite ed esami nei tempi previsti. Il servizio spiega come attivare le procedure quando la data supera i limiti indicati nella prescrizione. Il numero bianco risponde allo 06 9931 3409 e offre orientamento e supporto.
1: Apriamo ora la pagina economica. L'Istat conferma a giugno l'inflazione al 3%, con aumenti soprattutto nei prezzi dell'energia. Secondo Federconsumatori, i rincari dei carburanti pesano per oltre 265 euro l'anno a famiglia, mentre l'impatto complessivo dell'inflazione supera i 990 euro. L'associazione chiede misure urgenti per sostenere il potere d'acquisto, dal bonus energia alla riforma degli oneri di sistema.
0: FM News. FM News.
3: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
4: Ripartono i lavori nel cantiere della variante alla statale 27 del Gran San Bernardo, tra Etrulle e Saint-Oyen. Dopo la sospensione temporanea scattata a seguito dell'ispezione dello scorso 16 luglio, ANAS ha comunicato in questi giorni la revoca del provvedimento. Le lavorazioni sono riprese su tutti i fronti dopo il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza a seguito di un'operazione di accertamento disposta dal questore di Aosta Angela Cannavale e coordinata dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Torino, che ha visto l'impiego di 101 uomini tra forze dell'ordine e ispettorato del lavoro. I controlli hanno portato all'identificazione di 78 operai e alla verifica di 101 mezzi di 32 ditte appaltatrici, con l'obiettivo di accertare il rispetto delle norme ambientali, di sicurezza e la regolarità dei contratti per prevenire infiltrazioni mafiose. Controlli normali e fondamentali allo stesso tempo per cantieri di simile portata, presidiati dal protocollo di legalità siglato nel 2024. L'infrastruttura da 145 milioni di euro, guidata da un commissario straordinario, prevede 4 km di tracciato per liberare i centri abitati dal traffico. Una storia complessa per questo cantiere, iniziata nel 2008 e bloccata a lungo da contenziosi e fallimenti prima del riavvio nel 2023.
5: Ed ora parliamo di siccità e alpeggi. In Valle d'Aosta sta aprendo nuove criticità proprio negli alpeggi, dove la riduzione dei foraggi e il calo delle sorgenti stanno mettendo in difficoltà molte aziende zootecniche. In diverse zone la disponibilità d'acqua non è più sufficiente a sostenere le mandrie per tutta la stagione e gli allevatori sono costretti ad anticipare la demonticazione di oltre 10 giorni rispetto alla media degli ultimi anni. E secondo le prime stime la produzione lattiera potrebbe diminuire fino al 30%, con effetti diretti sulla trasformazione in quota e sulla tenuta economica delle attività montane. La regione mantiene attivo il monitoraggio e sta valutando interventi di supporto per garantire continuità alle aziende in un'estate che conferma la vulnerabilità degli alpeggi ai cambiamenti climatici.
6: La navetta Parkour Plus Moulin sarà attiva tutti i giorni dal lunedì prossimo 3 agosto a martedì 25 agosto. La navetta che collega il lago Lexer alla diga di Plus Moulin a Biona sarà attiva tutti i giorni. Il servizio con mezzi da 30 posti sarà operativo nella fascia oraria tra le 9 e le 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Le corse passeranno ogni mezz'ora nel periodo di picco di Ferragosto dal 13 al 17 e ogni ora negli altri giorni. Non è necessaria la prenotazione, si sale secondo la disponibilità dei posti ed è consentito l'accesso anche agli animali domestici. L'iniziativa, promossa dal progetto Interreg Alcotra, punta a limitare il traffico privato per tutelare l'ambiente montano.
0: FM News.
7: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
8: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
7: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
8: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
7: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
8: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Young Music, Young People, Radio Club.
9: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera.
10: ¿Por qué?
9: Porque ella me da
10: la mamá de la mamá de la mamá de la mamá.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Enzo Saccone, Pappa Peo.

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 19 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli europei di nuoto artistico e tuffi, l'Italia festeggia la medaglia d'argento conquistata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che si sono piazzate alle spalle della Gran Bretagna. Più tardi è in programma la finale del sincro misto da 3 metri con Pellacani in coppia con Santoro. Alle 20.55 ancora Pellacani insieme a Pizzini nella finale del trampolino da un metro. Doppietta di bronzo invece per l'Italia con le barche ammiraglia e gli europei di canottaggio che si chiudono oggi a Varese. L'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al terzo posto alle spalle della Romania e della Germania. Anche l'equipaggio femminile è salito sul podio, superato solo dalla Romania ancora oro e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di pararowing, con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Prichard. Il calcio, la Juventus riabbraccia Randal Kolo Muani, l'attaccante francese atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto da 5 milioni fino al 2031. La Juventus ha trovato un'intesa economica col Paris Saint-Germain per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ufficiale intanto l'arrivo del talento bosniaco Alajbegovic. Il mercato in Serie A è entrato dunque nel vivo con la Juventus che ha battuto finora i due colpi più importanti. Un colpo però è stato piazzato anche dalla Roma, che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Tutto fatto anche per l'arrivo di Somm al Venezia. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata. Il tennis da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis, oggi si alza al sipario sul Canada Open col debutto a Montreal di Matteo Berrettini. Il romano al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon affronta l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo Washington, sfiderà l'australiana Gibson. La toscana se la vedrà con la colombiana Osorio. Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis. Nella capitale statunitense aprirà la finale femminile tra Pegula ed Eala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio Club. Radio Club. Super mode. Medusa. Tell me beautiful now.

0: Everybody hates Monday morning.
1: FM News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È di 5 morti e 27 feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione, il pullman avrebbe travolto il camper causando la morte delle persone a bordo. 3 feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso con l'elisoccorso, mentre la strada resta chiusa per consentire i rilievi. Al momento dell'incidente la zona era interessata da un violento temporale con forti raffiche di vento.
2: Un 43enne è stato arrestato con l'accusa d'omicidio dopo aver travolto e ucciso con l'auto un uomo di 36 anni a Somma Lombardo in provincia di Varese. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore avrebbe scambiato la vittima per un presunto rivale in amore. Il 36enne si era invece fermato soltanto per dare indicazioni stradali all'ex compagna del 43enne rimasta in difficoltà con la moto. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Nel bresciano invece una donna di origini straniere è stata coltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. La vittima è stata aggredita probabilmente dall'ex marito.
3: Voltiamo pagina. La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
2: L'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus, che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
3: E prosegue senza tregua la quarta ondata di calore dell'estate. Secondo il Ministero della Salute sono 23 le città da bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature, su un totale di 27 monitorate. Restano in arancione soltanto Ancona, Bari e Messina, mentre Reggio Calabria è l'unico capoluogo con bollino giallo. Da domani anche Bari passerà all'allerta massima.
2: Vediamo allo sport. Continua a brillare l'Italia agli Europei di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pilati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. E gli azzurri è la quarta medaglia della rassegna continentale.
3: Era davvero tutto. Grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
1: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
6: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
7: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Radio Club, Young Music, Young People.
10: Sumi up.

0: lunedì 3 agosto, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Per combattere il caldo nel settore dell'edilizia sostenibile, l'isolamento termico si conferma uno degli interventi più efficaci per ridurre i consumi energetici e le emissioni. I materiali isolanti si dividono principalmente in tre categorie: sintetici, minerali e naturali, ciascuna con caratteristiche e prestazioni diverse. Le lane minerali sono tra le più diffuse per il buon rapporto tra costo, isolamento e resistenza al fuoco. I materiali sintetici offrono elevate prestazioni con spessori ridotti, mentre le soluzioni naturali puntano su sostenibilità e minor impatto ambientale. Alimentazione green. Il latte vaccino e le alternative vegetali hanno impatti ambientali molto diversi, legati soprattutto alle emissioni di gas serra, al consumo di acqua e all'uso del suolo. La produzione di latte di mucca contribuisce alle emissioni agricole in modo importante, soprattutto per il metano prodotto dai ruminanti. Le bevande vegetali, come avena, soia, mandorla e riso, presentano in generale un'impronta climatica più bassa, ma con grande variabilità a seconda della cultura e del metodo di produzione. Vivere green. Il borgo di Castel del Giudice in Alto Molise è diventato un esempio di rigenerazione sostenibile nelle aree interne italiane. Il paese ha puntato su un modello di sviluppo che integra agricoltura biologica, tutela del territorio ed economia locale per contrastare spopolamento e crisi del clima. Tra i progetti principali ci sono un apiario di comunità, la coltivazione di mele biologiche e il recupero di aree boschive con funzioni ambientali e produttive. Iniziative che hanno creato occupazione e nuove attività legate alla filiera del miele, della frutta e del turismo lento. L'obiettivo è trasformare sempre più la cura dell'ambiente in una risorsa stabile per il futuro del territorio. Animali. Il tema del rapporto tra proprietari e cani torna al centro dell'attenzione con uno studio che invita a riflettere sulla compatibilità tra stile di vita della persona e bisogni del pet. Prima di adottare un cane, infatti, gli esperti sottolineano l'importanza di valutare non solo il desiderio emotivo, ma la reale disponibilità di tempo, energie e organizzazione quotidiana. Il cane, infatti, vive la routine concreta della famiglia, inclusi stress, assenze e cambi improvvisi, e non una versione ideale della vita domestica. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Young Music, Young People, Radio Club,
2: Disco Girls, These Angry Eyes.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I 5 morti e 27 feriti. Il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione, il pullman avrebbe travolto il camper causando la morte delle persone a bordo. 3 feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso con l'elisoccorso, mentre la strada resta chiusa per consentire i rilievi. Al momento dell'incidente la zona era interessata da un violento temporale con forti raffiche di vento.
1: Un 43enne è stato arrestato con l'accusa d'omicidio dopo aver travolto e ucciso con l'auto un uomo di 36 anni a Somma Lombardo in provincia di Varese. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore avrebbe scambiato la vittima per un presunto rivale in amore. Il 36enne si era invece fermato soltanto per dare indicazioni stradali all'ex compagna del 43enne rimasta in difficoltà con la moto. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Nel bresciano invece una donna di origini straniere è stata accoltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. La vittima è stata aggredita probabilmente dall'ex marito.
2: Voltiamo pagina. La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
1: L'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus, che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
2: E prosegue senza tregua la quarta ondata di calore dell'estate. Secondo il Ministero della Salute sono 23 le città da bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature, su un totale di 27 monitorate. Restano in arancione soltanto Ancona, Bari e Messina, mentre Reggio Calabria è l'unico capoluogo con bollino giallo. Da domani anche Bari passerà all'allerta massima.
1: Vediamo allo sport. Continua a brillare l'Italia agli europei di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pilati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Per gli azzurri è la quarta medaglia della rassegna continentale.
2: Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club,
4: Radio Club.
5: Zubi. Lullaby. Be.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: better.
1: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. That-

0: Radio Club. Young Music, Young People.
1: Tiziano Ferro feat. Jovanotti. Balla per me.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 23 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club. Jax Jones, Ring Ring.
1: Hello, you there?

0: musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: È 1:02.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 2 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.